arriva un tipo di Milano, tutto non tambula l'anguore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella Madonnina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso disegna un solco dolce improvviso.